Milo mai, milo mai, milo mai. Cope mai, cope mai, cope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alla seki ia lima.